0: siete voi oggi.
1: Io non so che passò quando la vi, quando la vi, io non so lo che passò. E gli alesia che buscava e l'amore, e di repente l'antemise arrodigiò.
2: Ti quiero.